0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss, kiss.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da ristruttura smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Where is my husband? Ray su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate questa Kiss Kiss, buon inizio di settimana, siamo in onda tutti i giorni 5-7 in assoluta diretta. L'attualità è un po' la nostra missione, aggiornarvi e soprattutto conoscere anche della vostra attualità. Preparatevi perché tra poco c'è la raffica veloce dell'appello seconda parte. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, abbiamo letto di questa notizia, di quanto sia importante, secondo l'associazione dei bancari, delle banche più che dei bancari, ecco, di non lasciare mai i bigliettini ricevuti all'ATM, no? Quando si preleva. Abbiamo chiesto, ma insomma, come vi comportate al bancomat? Non me l'abbiamo chiesto, ma ce lo state dicendo voi, praticamente. Io ormai quando prelevo mi sento in un film, guardo dietro, avanti, sopra, sotto, manca la colonna sonora di Mission Impossible e sono a posto. Massimiliano da Torino.
1: Io lo scontrino lo lasciavo sempre lì, tanto pensavo non servisse a nulla. Da oggi me lo porto via e lo strappo subito. Mi avete messo un po' d'ansia, ma meglio così. Paola da Roma.
0: Però l'ideale sarebbe proprio non stamparlo. Però sai, capisco che c'è
1: magari
0: chi l'ansia,
1: molti vogliono sapere il saldo, Max.
0: Ma dipende se fai dopo il prelievo, se fai stampa ricevuta solo il prelievo o prelievo con saldo, quindi dipende.
1: Sì.
0: L'ideale è non stampare mai il saldo, perché fai sapere le cose tue anche se che c'hai zero o sotto zero.
1: Ma perché non si organizzano le banche a chiedere il saldo, te lo fanno vedere senza richiedere la ricevuta? Io questo non capisco, cioè te lo fanno vedere a schermo, ok, tu questo
0: no,
1: è il tuo saldo.
0: Ci può essere qualcuno dietro, ma perché te lo fanno vedere?
1: Scusa,
0: a parte che oggi,
1: il saldo.
0: Oggi fai tutto da home banking, dallo smartphone, se vuoi sapere il saldo. Però se
1: però molti... ci sono anche tante persone anziane che non sanno usare questa cosa, però.
0: Sì, d'accordo, ma l'atteggiamento è, cioè, perché io chiedo il saldo, cioè perché chiedo la ricevuta? Perché voglio essere sicuro in caso di mancata erogazione dei soldi, perché a volte si bloccano i tagli ATM, almeno c'ho la ricevutina, capito? Questo
1: certo.
0: Ha senso, molti ragionano così. A me il truffatore mi ha chiamato, quando ho visto il mio saldo ha chiuso lui per disperazione. Senti, divertenti, Luca, ciao. Oh, allora, quanto c'hai là? No, meno 20, ho prelevato, non mi ha fatto prelevare, mi ha mandato indietro, mi ha dato la ricevuta dello zero.
1: Poi c'è anche sull'altro argomento, quello dei denti. Ma davvero in futuro potremo fare crescere i denti? Io ne ho già persi due, quasi quasi aspetto invece dell'impianto. Andrea da Bologna.
0: Perché è vero un po' sta cosa, ragazzi. Cioè sarebbe, in realtà stanno studiando di sbloccare questa speciale proteina che possa dunque evitare di far crescere, cioè togli la limitazione, il dente potrebbe ricrescere, ma in realtà serve soprattutto a quelle persone che hanno problemi con la dentazione, con la dentatura, proprio che non gli crescono alcuni denti. Questo potrebbe aiutare, sono tante le persone che soffrono di queste patologie. Va bene, dai ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco e tra poco scopriamo anche i segni zodiacali più fortunati di oggi e l'agenda nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: intorno a te.
1: Swim, la canzone dei BTS su Radio Kiss Kiss.
2: L'oroscopo dei mattinieri.
3: Buongiorno Laleti.
4: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
3: Allora, oggi lunedì 4 di maggio, che bello il mese dei fiori, ma molti forse lo detestano perché è anche il mese dell'allergia per eccellenza, però insomma.
4: Mamma mia, c'è tanto polline che vola. Cioè,
3: bello, bello, però maggio è anche il mese dei matrimoni. In ogni caso, buon 4 di maggio a tutti e momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi. Il nostro podio, terza posizione, per quale segno?
4: Per il segno del Toro, stabilità e soddisfazioni concrete. Le vostre scelte recenti inizieranno a dare risultati visibili anche sul piano economico.
3: Al secondo posto, quale segno zodiacale c'è?
4: Il segno del Sagittario, energia alta e mente lucida, ottimo momento per prendere decisioni importanti o nuovi inizi che prometteranno bene. Salute al top.
3: E al primo posto trionfa
4: il segno del Leone, giornata brillante, occasioni sociali e piccoli colpi di fortuna vi metteranno al centro dell'attenzione, soprattutto nel lavoro. Ottime le entrate di Conquibus.
3: Il denaro vince sempre, allora, anche oggi, vedi? Allora, riepiloghiamo i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, lunedì 4 maggio, sono...
4: In terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno del Leone.
2: L'agenda dei mattinieri.
3: Dai che ce la facciamo stamattina.
4: Ce la facciamo.
3: Dai. Allora... Dicevamo 4 maggio, cosa si celebra in questa data e cosa si ricorda quest'oggi? Vai.
4: Iniziamo dai santi del giorno. San Floriano, patrono dei vigili del fuoco.
3: Santa Barbara pure mi pare. Vabbè, comunque dai.
4: Ciriaco, San Silvano e Santa Antonina.
3: Bene.
4: Passiamo agli eventi del giorno. 77 anni fa la tragedia di Superga, l'incidente aereo che uccise 31 persone, 4 membri dell'equipaggio e 27 tra calciatori e staff del Grande Torino.
3: Mamma, che tragedia, già. Vero? Oggi ci saranno sicuramente iniziative e ricorrenze per ricordare quella tragedia.
4: Sì.
3: Poi
4: il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award, gli Oscar della musica.
3: I Grammy Award. Poi
4: oggi è Star Wars Day. Star Wars Day.
3: Ah, lo Star Wars Day.
4: Sì.
3: Perché? Che c'è oggi?
4: Aspetta, fammela sentire.
3: Bella, puoi
4: parlarci. Giornata per celebrare il mito cinematografico della saga Guerre Stellari.
3: La fanfara, poi ti potevo mettere, sai, quello della morte nera.
4: Mi piaceva più questo. Comunque hai fatto bene con questo. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno di 97 anni fa Audrey Hepburn.
3: Audrey Hepburn. Come
4: diva,
3: no?
4: Tra le più leggendarie di Hollywood.
3: Tipo, ti ricordi, che ne so, qualche film?
4: Colazione da Tiffany.
3: Anche Sabrina. Ci sono tanti film, tanti capolavori.
4: Compleanno a Rocco Siffredi, l'attore e pornodivo italiano, compie oggi 62 anni.
3: Ti ricordi qualche film?
4: No. Dei suoi nessuno, perché non ho mai visto un film suo.
3: Va bene, poi
4: auguri a Jorge Lorenzo, il motociclista spagnolo. Spegne 39 candeline. Mamma mia, stamattina non ce la faccio proprio. Concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1986 le classifiche di mezzo mondo vedono trionfare Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On.
3: Così.
4: Ho capito, dai.
3: You can leave your arrow.
4: Oggi porta

0: Ma che volevi dire? Che
1: quanti
0: volevi
1: spogliarelli
0: dire?
1: Sono stati fatti con questa?
0: Beh, ancora ne fanno, no? Classico da strip, no?
1: Sì.
0: Canzone che in realtà era stata lanciata una decina d'anni prima da un altro artista, poi ripresa da Joe Cocker, divenne poi famosa in quegli anni, come li ricordavi anche tu.
1: Con 9 settimane e mezzo.
0: Sì, 9 settimane e mezzo. L'applauso dai a Joe Cocker, ragazzi, grande, grande, ci manca tanto. Poi io ricordo per esempio anche Up Where We Belong, no? Quell'altra canzone di Jennifer Warnes, bellissima. Insomma, tante altre interpretazioni di questa voce graffiata e così rock, così bella di Joe Cocker. Allora, buongiorno ancora dai mattinieri, grazie la Leti.
1: Ma grazie a te, anzi, mi dispiace che oggi non sono proprio in forma.
0: Ma è normale, tranquilla.
1: No, dai, non essere cattivo però.
0: Andiamo, restiamo ancora in quegli anni lì. 1985, King, ricorderete anche questa, immagino, su Radio Kiss Kiss Love and Pride.

0: 8.45, ripartiamo. Le 6 in punto di questo lunedì 4 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Grande super Andrea, buongiorno a voi tutti. Pronti, perché tra poco c'è la raffica. Allora, da tutta Italia vi chiamiamo all'appello, noi e voi. Ci automotiviamo in questo lunedì mattina con il vostro saluto. Salutate la vostra categoria di mattinieri, no? Allora, vocali per dire buongiorno e urlare il vostro animo, animo il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Pronto, tra poco raffica veloce, tra poco anche le ultime notizie dalle agenzie, vediamo tutti gli aggiornamenti, ma ripartiamo come sempre dalla musica più bella, The Colors, questa è Rolling Stones.

0: Buongiorno ragazzi, facciamo un applauso a tutti i mattinieri che sono svegli questo lunedì.
1: Bravi, certo.
0: bravi. Bisogna produrre.
1: Sempre.
0: Non siete soli, siamo in tanti. Tangenziali est già bloccate. Un applauso ai tangenzialanti. Si può dire, no?
1: Sì.
0: Dai, con rinnovato entusiasmo. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: La Leti.
0: Insieme al giorno dalle 5 alle 7, ricordate l'assoluta diretta. La missione è informarvi e voi dovete reciprocamente fare lo stesso con noi. Cioè dovete raccontarci un po' di come inizia questa settimana. Tra poco raffica veloce. Nome, città, mattinieri, perché vocali a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Ecco, per esempio tu che ci segui da un po' ma ancora non hai fatto sentire la voce, o te che sei un nuovo ascoltatore, ecco, da dove vieni, da dove provieni, chi sei, che fai, raccontalo con un vocale qui su Radio Kiss Kiss. Intanto ripartiamo dalla stretta attualità e in primo piano anche per le agenzie c'è Trump che soffia su nuovi venti di guerra in Medio Oriente, boccia di fatto la proposta iraniano in 14 punti e definisce possibile un nuovo attacco, ma continuano le trattative, assicura Wyckoff. L'Iran intanto ha beffato il blocco americano ad Hormuz perché una nave è passata e tagliato la produzione di greggio. Trump poi crolla nei sondaggi negli Stati Uniti per gli americani, insomma il 62% degli americani boccia il suo operato e a 6 mesi fra l'altro dalle elezioni di medio termine. Mai così male per Trump. Missione Lampo di Rubio che è a Roma per ricucire con il Papa americano, ma poi vedrà anche la presidente del Consiglio Meloni, si lavora un faccia a faccia per giovedì. Non si ferma l'onda di emozione che ha accompagnato invece la notizia della morte di Zanardi a 59 anni, un pensiero dai 62.500 della Stramilano. Una dedica ad Alex, orgoglio bolognese, il pubblico del Dallara gli ha dedicato un grande striscione in Bologna-Cagliari. La città proclama il lutto cittadino per domani, martedì appunto c'è il giorno dei funerali che si celebreranno invece a Padova dove sono attesi in migliaia. Poi tanto sport, l'Inter conquista lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato, c'è stata una notte di festa in Piazza Duomo, mentre l'Inter fa festa il Napoli è quasi sicuro il secondo posto, si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions, cade il Milan sconfitto dal Sassuolo 2-0, frena a sorpresa la Juventus costretta al pari casalingo con un già retrocesso Verona e oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina stasera alle 20.45, sempre oggi ma alle 18.30 Cremonese Lazio. E poi Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Zverev 6-1 6-2 in meno di un'ora e vince così il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa tra l'altro mai riuscito a nessuno. Adesso Sinner ha annunciato che parteciperà ai prossimi 2 tornei Internarossa, vale a dire a Roma, internazionali di Roma e anche ovviamente Roland Garros a Parigi, e quindi ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza a Roma in particolar modo. La Formula 1 a Miami, altro capolavoro di Kimi Antonelli che vince la 3ª gara su 4 in stagione e resta in testa alla classifica con 100 punti, 20 più di Russell, suo compagno di squadra Mercedes, oggi 4º. Alla fine anche lui ha dedicato la vittoria ad Alex Zanardi, con cittadino bolognese. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6º, 7º invece Lewis Hamilton. Queste le notizie principali, tra poco sentiamo tutte le vostre al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sentiamo tutti I Love You, dai, prima di mettere tirar fuori tutta l'energia con la raffica. You're Beautiful, la canzone di James Blunt.

0: Buongiorno.
1: Oh, buongiorno, buongiorno ragazzi.
2: No Max, non mi sta bene.
1: Cosa ragazzi, è il momento della raffica. Nome, città, mattinieri, perché siete subito in onda. Vocali adesso a questo numero
3: 347 490 0042.
1: Lei, ti vuoi dare qualche indicazione? Grazie.
3: Scriveteci, mandateci messaggi vocali, perché sveglia a quest'ora, dove state andando, entrate un po' nel dettaglio della vostra vita. Che c'è? No, dai, non mi fare così, che io ho preso la rincorsa per riuscire a parlare.
1: È stata bravissima, comincete stamattina, veramente. Buongiorno Veronica, saluta gli insegnanti.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, animo. Saluto tutti gli insegnanti. Dai, che la scuola sta finendo finalmente.
1: Forza.
4: Bacione a tutti. Veronica da Caltanissetta.
1: Vai, pronto, buongiorno, chi c'è?
5: Buongiorno mattinieri. Questa settimana inizia che oggi per lavoro andiamo da Sesto Fiorentino a Vienna in macchina.
1: Ah però.
5: Settimana molto infaticata.
1: Dai, buon viaggio ragazzi. Angelo, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
5: Ciao.
6: Buongiorno a tutti mattinieri. Oggi tutto è tranne che un buongiorno. Angelo da Sant'Agata.
1: Ma perché?
6: Purtroppo oggi è lunedì.
1: Vabbè, ragazzi.
6: Buona giornata a tutti, un bacio. Kiss.
1: Animo.
7: Ragazzi, buongiorno. Alfredo da Binasco. Stamattina niente lavoro, finalmente si parte. Raggiungo i miei giù.
3: Sì.
7: Vado a Napoli. E prendiamoci questa settimana con più leggerezza. Un abbraccio grandissimo e buona giornata a tutti.
1: Eccolo. Scusa, c'ho il gatto che mi tira il pantalone.
3: Ma stanno tutti qua.
1: Buongiorno, chi è? Vai.
8: Ciao Max, ciao Levi, sono Francesco da Spino Tadda, provincia di Cremona.
1: Vai.
8: La prima consegna ce l'ho fatta, ho portato mio figlio al lavoro.
1: Ah, una consegna.
8: Ora fa la seconda consegna, porto mia moglie al lavoro.
1: Giusto,
8: E poi mi fermo mezz'ora nel bar di mio figlio e alle 7 vado al lavoro io.
1: Dai, forza, ce la puoi fare.
8: Chissà a tutti.
1: Chissà a te. Buongiorno Fidel.
9: Buongiorno mattinieri, buongiorno Italia, buongiorno Radio Kiss Kiss, Fidel da Formia.
1: Ciao.
9: È vera quella cosa della sigla.
1: La sigla.
9: Fra le coperte, ma le rate scoperte.
1: Nostro
9: già, andiamo a coprire queste rate, dai. Buon inizio settimana a tutti.
3: Anche a te.
1: Lo dice la nostra sigla, resta tra le coperte, ma le rate sono scoperte, mannaggia. Ragazzi.
10: Buongiorno mattinieri.
11: Buongiorno.
1: Chi è?
10: Siamo qui io e mia moglie.
1: Luigi leggo.
10: Da Pompei, direzione Capua.
11: È il nostro primo giorno di lavoro insieme.
1: Ah.
10: Un saluto a tutti e buon lunedì.
1: Capito.
3: Anche a te.
1: Hai consigli da dare? Primo giorno di lavoro insieme, la Leti. Sentito? Auguri
3: sì,
1: a voi, auguri, va.
12: Buongiorno mattinieri.
3: Ciao.
12: Gennaro da Melfi.
1: Ciao Gennaro, che dici?
12: Vado a prendere servizio a Potenza.
1: Sì.
12: Faccio l'autista di autobus sostitutivi.
1: Animo. Allora voglio salutare Dennis che ci spiega perché oggi è lo Star Wars Day. Vai Dennis, vai.
13: Ciao Max, Oletti, volevo spiegare perché il 4 maggio sarebbe il giorno di Star Wars.
1: Vai.
13: In inglese la famosa celebre frase del Star Wars, May the Fourth be with you, che la forza sia con te, sarebbe
1: May 4, maggio,
13: certo. The Force, che poi loro dicono Fourth, quindi sarebbe 4 di maggio, e
1: giusto.
13: Si tratta il 4 maggio.
1: Bellissimo, grazie Dennis, grazie. Buongiorno.
9: Animo.
1: Chissà
9: a tutti.
3: Chissà te.
9: Destinazione Emilia Romagna.
1: Vai.
9: Saluti da Spig, Michele, Fabio e Antonio.
3: Un abbraccio. Grazie.
9: Animo.
1: Vai. Grandi ragazzi, senti qua chi
14: Buongiorno
1: c'è.
14: Buongiorno mattinieri.
3: Ciao.
14: Un saluto da me e la mia ragazza. Stiamo tornando da un viaggio a Torino.
1: Ah, come andata?
14: E alle 8 si attacca al lavoro.
1: Mamma mia, ragazzi.
15: Oggi è il compleanno di mio figlio, con 19 anni.
1: Gli facciamo gli auguri. Come si chiama?
3: Auguri.
1: Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno Leti. Buongiorno Max, buongiorno mattinieri.
3: Ciao.
9: Nunzio, sveglio sempre a quest'ora, direzione Cilento.
1: Vai Nunzio, pronto? Buongiorno.
16: Ciao Max, ciao Leti, finalmente sento di nuovo le vostre voci. Torno ad aprire alle 6:30 al bar.
3: Sì.
16: Per un anno mi avevano cambiato il turno, adesso alle 9.
1: Dai,
16: adesso finalmente si riprende la mattina.
1: Dai, brava Silvia, un bacio. Buongiorno, siamo i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Scusa se ancora.

0: Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
11: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: ragazzi!
1: Animo, animo!
0: Possiamo fare, dai che ce la facciamo stamattina con rinnovato entusiasmo, sei chiaro?
2: Sempre.
0: Noi siamo pronti, l'Italia è pronta, dicono anche gli scienziati che hanno lanciato dei satelliti speciali. L'Italia praticamente lancia questi 7 satelliti che si chiamano EO,
2: sì.
0: Oppure IO, se vogliamo leggerlo così all'inglese, cresce la costellazione di Iride. Si tratta,
2: sì,
0: di, diciamo, 7 piccoli satelliti grandi, per intenderci come labbattrici, ma sembra abbiano un peso enorme sul futuro dell'Italia.
2: 70 kg comunque quest'anno.
0: Sì, però hanno un peso importante, sì, per l'Italia. Sono stati lanciati dalla California con un razzo di SpaceX e fanno parte di questo progetto che si chiama Iride. È una sorta di costellazione italiana che osserva la Terra. Con questo lancio, leggevo, siamo arrivati a 31.
2: Sì, 31 satelliti in orbita abbiamo.
0: L'obiettivo è avere questo sistema sempre più veloce, fino quasi al monitoraggio in tempo reale dell'Italia. Allora, dicevamo, che cosa fanno? Perché c'è sempre chi dice, vabbè, ma perché spendiamo i soldi pubblici per queste cose? Perché sono stati spesi i soldi del PNRR, per intenderci.
2: Sì.
0: Allora, questi satelliti sono utili e saranno utili a controllare frane, alluvioni, incendi, qualità dell'aria e perfino lo stato delle nostre infrastrutture. Insomma, il punto chiave è avere anche l'autonomia con i satelliti, la sicurezza, le cose spaziali, per intenderci. Dobbiamo appoggiarci, come per l'energia nucleare, anzi il nucleare non ce l'abbiamo, insomma, prendiamo dal nucleare degli altri l'energia elettrica. Il punto chiave, insomma, è l'autonomia. Con Iride l'Italia non deve più dipendere dagli altri per avere, diciamo, dati fondamentali, può osservare, capire, intervenire più rapidamente. E non è solo sicurezza, questi dati possono per esempio diventare anche un motore economico, creando servizi per aziende, start-up e agricoltura. Per capirci, hanno già raccolto immagini per un'area grande 30 volte l'Italia, insomma pochi chili nello spazio ma tanto valore,
2: sì,
0: qui sulla Terra. E viene fuori di nuovo il tema dell'indipendenza, no? E della non dipendenza economica da parte di altri in fatto di energia. Allora, giocando su questo tema molto d'attualità, ecco, ci chiediamo, invece la dipendenza e l'indipendenza quanto è importante nella vita di tutti noi?
2: È vero, molto.
0: Tu
2: molto,
0: quando
2: importante.
0: È che hai raggiunto l'indipendenza economica, per esempio?
2: 18
0: quanti anni,
2: anni
0: avevi? 18 anni, già lavoravi?
2: Sì, sì,
0: bravi,
2: sì.
0: Brava sta ragazza,
2: sì, sì.
0: Quindi, nella vostra vita, dove avete conquistato magari indipendenza, dove invece avete, diciamo, ancora qualcosa da conquistare, lavoro, soldi, affetti, insomma, riguarda tutto. Dipendenza e indipendenza, non solo economica ma di vita, insomma, ci raccontate un po' il vostro percorso. Sembra un po' complessa, però per esempio ricordatevi di quando avete raggiunto la vostra indipendenza economica, la prima cosa che avete fatto, cioè la prima follia, comprato l'auto, che so.
2: No, ho comprato il telefono.
0: Lo smartphone?
2: Sì,
0: no, anzi, prima era il cellulare.
2: Bravo, infatti l'ho chiamato telefono, cellulare.
0: Bello. Quindi,
2: era il Nokia, mi ricordo, quelli vecchi, proprio, 8210.
0: Fate, vuoi fare altra pubblicità?
2: Che pubblicità?
0: Esiste ancora?
2: No? Ma no, che esiste, Max, ma che stiamo a parlare?
0: Per farvi capire come cambiano le cose, sembrava fosse il leader in tutto, invece
2: dai.
0: Va bene, allora, vocali a questo numero, grazie.
2: 347 490 0042.
0: Lancerei anche, se potessi controllare dall'alto qualcuno, chi controlleresti? Parliamo un'altra volta,
3: so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La stai cantando tutta, l'hai finita la Leti?
2: Sì,
1: meno
2: finita,
1: male,
2: è cantata tutta, ragazzi. Ma lo sai che mi piace questa canzone.
1: Le 6:31, buongiorno, siete con i mattinieri di Kiss Kiss, sì. Max Poli, la Leti, sì. Buongiorno e
2: animo,
1: dai che ce la possiamo fare questo lunedì, ragazzi, se ci aiutiamo reciprocamente ci diamo forza. E allora, indipendenza economica, io sto ridendo per i tanti messaggi che ci state inviando,
2: sì,
1: sull'indipendenza economica. Siamo partiti da una notizia e poi vi abbiamo chiesto, a proposito di indipendenza, ma come siete messi? Io ce l'ho fino al 15 del mese, l'indipendenza economica, poi divento figlio a carico pure del gatto. Alessandro, grazie. Sono sentita indipendente quando ho pagato il primo affitto da sola, poi ho capito perché mi erano sempre nervosi a fine mese. Questa è una cosa condivisa.
2: Questo è normale.
1: Luca dice: ragazzi, per anni ho detto tanto, ci penso domani, poi un giorno il conto mi ha risposto: no,
2: vero,
1: ci penso io a te. Ho iniziato a organizzarmi, io se mi avvicino al banco, ma levati da lì, la voce automatica mi risponde praticamente. Questo per quanto mi riguarda. Vuoi leggere qualcosa tu? Andiamo, c'ho anche un vocale.
2: Andiamo, vai.
1: Sta ragazza stamattina non vuole lavorare.
2: No,
1: cioè
2: no,
1: proprio...
2: ma lo sai questa mattina. Sì, cioè, dai,
3: ragazzi,
2: porta pazienza.
3: Sono sempre io, Mena. Ho fatto prima un vocale, ma vorrei ripeterlo per quanto riguarda la vostra domanda.
1: Vai.
3: Per l'indipendenza. Io sono diventata indipendente all'età di 18 anni, proprio come Lady. E ricordo ancora, ero diventata segretaria d'azienda perché un amico mi aveva proposto
1: questo lavoro,
3: questa occasione, e l'ho presa al volo. E pensate un po', i primi giorni andavo al lavoro in bici, ma poi
1: la
3: con
1: macchina,
3: il
1: l'auto,
3: primo stipendio, ancora lo ricordo, 1.510.000 lire, mi sono comprata, udite il mio primo scarabeo.
1: Lo scooterino sei comprato, o scooterone, non ricordo. Va bene, bello, vedi, però ci ricordi legati al primo stipendio guadagnato. Dai, se volete condividere con noi messaggi vocali a questo numero:
2: 347 490 0042.
1: Buongiorno dai mattinieri.

0: Signor Duffy, well, no, quello era un altro, signor Duffy.
1: Sì.
0: Buongiorno dai mattinieri, Max.
1: La Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7, indipendenza economica, la prima volta che abbiamo preso uno stipendio. Cosa abbiamo fatto? Come l'abbiamo speso? È divertente quello che sta venendo fuori, devo dire,
1: molto.
0: Per i vostri vocali questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Senti.
2: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
2: Mi sembra strano, ma io sono indipendente dall'età di 17 anni. Dove studiavo e lavoravo.
0: Sì.
2: Questa è stata sempre la mia decisione.
0: Ecco il tuo mantra. Vabbè, cosa hai fatto tu col primo stipendio?
3: Vai. Annalisa.
1: Ciao.
3: E oggi è di nuovo lunedì.
0: Dai.
3: Mica voglia di andare al lavoro.
0: Parlaci della questione indipendenza.
3: Però dai, non ci siete voi.
0: Dai.
3: Allora, il mio primo stipendio.
1: Sì.
3: Mi sono comprata il mio primo grande motorino.
1: Sì.
3: Andava di moda e quindi tutti avevamo sì. Poi si poteva andare in due senza casco, così.
0: Si pedalava. Giù. Bello,
3: adesso ci sono mille regole, mille menate.
0: Quella è anche giusto.
1: Anche per una sicurezza.
3: Buongiorno a tutti.
0: Però,
3: un bacio.
0: Come mi manca, cioè, io non ho avuto il sì, ma invidiavo gli amici che ce l'avevano.
1: Io, cioè, mio papà non me l'ha mai permesso, quindi.
0: Ma si capiscono tante cose, Lalita.
1: Vero? Va.
0: Pronti ad ascoltare una canzone nuova?
1: Fulminacci con Maledetto Me.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Kiss, kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
8: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
7: Scoprire isole di silenzio.
8: E oasi di divertimento.
7: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
9: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
13: Eurospin, la spesa intelligente!

0: La trombettina è gentilmente offerta da Max Giannini. Chi ha guardato il canale 158 ha visto una cosa particolarissima: faceva la tromba suonando la chitarra, ti mancava il tamburo dietro, tipo Totò nel film della banda.
1: Rimaniamo in tema di sogni, perché prima parlavamo dei sogni vividi, quelli che sono talmente realistici che tu appena ti svegli, sia che sia positivo che negativo, dici: porca miseria, che sta succedendo? Vuoi vedere che si avvera? O speriamo che si avveri, o speriamo che non si avveri.
0: E infatti, a parte che sono tutti realistici, dai, meno male.
1: Allora, sappiate che non è solo un'impressione. Infatti, uno studio pubblicato su un'autorevole rivista scientifica sta facendo parlare e molto discutere, perché ha dimostrato che la maggior parte delle persone tende a credere che i sogni abbiano un valore quasi predittivo, profetico. Cioè, quando tu fai questi sogni abbastanza vividi, dici: vabbè, se sta avverando.
0: È atavica la cosa, no? Da sempre, proprio dall'alba dei giorni.
1: Ebbene,
0: no?
1: Gli scienziati hanno detto che non è una questione di oracoli o profezie o quant'altro.
0: C'entra la Sibilla.
1: In pratica, il nostro cervello, quando il sogno è vivido, fa fatica a separare completamente il mondo onirico, cioè quello dei sogni, da quello reale. Soprattutto quando il sogno è intenso, molto vivido. Quindi, più è vivido e più hai paura o hai la speranza che si avveri, capito?
0: Allora, i sogni aiutano a vivido la vita o è vivido il sogno?
1: Allora, gli scienziati sono categorici. Scienziati, i sogni non prevedono il futuro, possono raccontare qualcosa di noi, delle nostre paure, dei nostri desideri. Basta, questo è.
0: Quello è alla fine. Dai, tutti abbiamo sognato almeno una volta di essere nudi, di volare. Di vincere la Champions League.
1: Di uscire con Jennifer Lopez.
0: La Champions.

0: Bravi. Niente da dire, Temper City, ma qua andiamo in un'altra categoria adesso, no?
1: Sì, allora, la cosa curiosa di, sì, questa canzone dei Wham,
0: oh,
1: Andrew Ridgeley e George Michael.
0: George Michael è l'altro, di solito.
1: È che nello stesso periodo in cui loro pubblicavano Club Tropicana, che poi è diventato uno dei single più venduti, 30 sì, milioni di copie.
0: Coach,
1: in Italia il gruppo italiano pubblicava una canzone che si intitolava Tropicana.
0: Sì. C'è il titolo
1: che vendettero soltanto

0: Sacro City dalla fine,
1: Sei sicuro? Dura ancora tanto?
0: Sì.
1: Stop!
0: Wham! Club Tropicana nel 1983.
2: Vabbè. 1983, allora, ragazzi, beh, era l'altro ieri praticamente. Sì, però dell'altro. Questa è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12. Poi ricordatevi stasera 19 Sport Match. Ma stai sognando? Ti vedo un po' con gli
0: occhi. C'è una notizia che riguarda i sogni e che riguarda noi maschietti e poi le femminucce.
2: Ah, perché anche lì sogniamo in maniera diversa?
0: Ragazzi.
2: Chissà cosa sognano loro, perché noi lo sappiamo cosa sogniamo.
0: Tra poco parliamo di questo. Blanco ed Elisa, ricordi?

0: Blanco e Elisa, ricordi, questa Radio Kiss Kiss, a proposito di ricordi, io prima chiedevo sostegno, no? Perché a volte sogno i numeri
1: e non te li ricordi.
0: Ma mi sveglio la mattina e non me le ricordo.
1: La cosa strana è che sai, ti ricordi di aver sognato, ma non i numeri.
0: Perché non solo che dico, miseria, grazie, me le voglio sostegno.
1: Vai a dormire con foglie e penne.
0: C'è un messaggio del resto, te lo
1: sentiamo.
2: Mia madre diceva sempre, sì, se volevi ricordarti i sogni, te ti svegliavi di non toccarti la testa, se no ti dimenticavi.
0: Hai capito?
1: Cioè se tu devi dire, fai aspetto, sognati, tocca la testa,
0: ti va
1: fregato.
0: Via. Il sogno, ti va via.
1: Se sogni i numeri.
3: È vero, succede anche a me. Mentre dormo, sogno i numeri. Tra l'altro io parlo nel sonno, me l'hanno detto più di una volta. E poi mi sveglio e non mi ricordo nulla. E le mie ex stanno con me, le ragazze stanno con me per un po' di tempo, poi di colpo diventano ex e tutti si arricchiscono. Questa cosa veramente mi fa venire dei dubbi.
1: No, o ti registri o non devi parlare nel sogno, perché parlo nel sogno te li segnano le altre, si segnano i numeri.
0: A proposito di sogni, di donne e di uomini che sognano, c'è una notizia scientifica che vi anticipiamo subito, perché noi uomini sogniamo in maniera diversa dalle donne, non siamo noi a dirlo.
1: Ma no?
0: È la scienza, va bene?
1: Stavolta potevano evitarsela, questi scienziati, lo dicevamo noi, cosa sogniamo noi, ometti.

0: Into Talk, yeah, molto bella questa canzone.
1: Ci sta la Comets. E Comets sogna lei o cosa sogna?
0: Quando siamo in New York e incominciamo a dormire, gli scienziati dicono, è una ricerca di studiosi britannici, attenzione, non siamo noi a dirle queste cose, ci permetteremo mai, che nei sogni ci sarebbe una differenza di genere, cioè gli uomini e le donne sognano in maniera nettamente diversa.
1: Tipo?
0: Gli uomini tendono più spesso a fare sogni a sfondo erotico.
1: No.
0: Sicuro? Ma anche sogni più intensi, dinamici, a volte anche aggressivi, capito?
1: Sì. Quando stacca la miglia da rombo. Nei sogni, nei sogni siamo tutti rocco.
0: Le donne invece riportano con maggiore frequenza incubi o sogni emotivamente complessi.
1: Sarebbe il marito che li piomba addosso, ecco.
0: Spesso legati a relazioni, famiglia, situazioni romantiche. Insomma, le donne vivono sogni più carichi di significato affettivo, mentre gli uomini sono più portati all'azione.
1: Allora, perché noi giochiamo anche per una questione idraulica, ricordiamocelo. Ma la domanda è: se per non dimenticarsi i numeri non bisogna toccarsi la testa, quando fai un sogno erotico, cosa non bisogna toccarsi?
0: Vabbè.
1: Andiamo avanti.
0: Guarda, ti dirò. Faccio anche questa. Oltre a non ricordarmi i numeri, e non so se questa cosa succede anche a voi, ma devo andarmi ad informare. Quando faccio un sogno erotico e sono lì che dovrei provare il massimo del piacere,
1: si sveglia. Quella è tua moglie che lo sa, rispettosa. Ci sta. Ma curiosità è questa adesso. 347-490-0042. Frega niente. Donne, lì fate i sogni erotici anche voi o siamo malati solo noi? Proprio interesse personale.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Sono matta io.
0: Ma sono matta io.
1: Ma che dipende.
0: Ma sono matta.
1: Tutti, tutti.
2: Dipende. Tanto allora, qualcuno ha risposto, qualche donna ha detto: da giovani le donne romantiche sono. Col tempo e l'astinenza anche noi porcelliamo. Bene, ottimo direi.
1: Naughty Boy, Sam Smith, questo l'ha imparato a memoria.
2: E dove?
1: Là. Ah.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno. Perché hai un cuore d'oro. D'oro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare. Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it. Kiss.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Ma io l'avevo capito subito che era lei, no?
1: Sì. Da. Sei l'unico al mondo che ha notato Paris in quel video, l'unico.
0: Allora, attenzione, perché prima parlavamo di sogni, abbiamo switchato sui sogni e c'è un sogno che si è avverato per tantissimi tifosi ieri sera.
1: Ed è doveroso ed è un piacere, lo ammettiamo. Fra l'altro un tifoso della Juve, un tifoso del Napoli, ma bisogna fare complimenti all'Inter campione d'Italia.
0: Con tre giornate d'anticipo, grazie alla vittoria contro il Parma, ieri sera è partito il carosello, ero già tutti pieni di bandiere, di
1: ormai
0: cose, lì al Duomo, al Milano,
1: si aspettava. E 21esimo scudetto, ragazzi, complimenti. E adesso tu cosa hai fatto ieri, che hai detto hai iniziato a scucire? Tienilo da parte, che non si sa mai.
0: Vabbè,
1: è un attimo,
0: non finisce ufficialmente il campionato,
1: ma adesso è conto terzi, ormai da oggi è conto terzi,
0: però c'è la battaglia per il secondo posto, perché qualcuno ha detto è meglio finire il campionato al secondo posto piuttosto che al terzo, no?
1: Sì, è come quello, è meglio avere un miliardo che non 800 milioni, neanche Marzullo,
0: sono quelle cose così.
1: È doveroso fare i complimenti.
0: Noi abbiamo
1: l'Inter, perché alla fine Max vince la più forte, dai, netto le polemiche, gli arbitri, di rigore, fuori gioco, alla fine un campionato vince la più forte, non sempre, lo dico io questo,
0: che vuoi,
1: che stasera alle ore 19 c'è Sport Match, volevo mettere la mia Juve ma non c'ho motivazione, devo inventare qualcos'altro.
0: Allora c'è Vasco Rossi che adesso lui è rinomato tifoso dell'Inter, ha fatto un sogno,
1: cosa?
0: Sognato che vinceva la Champions.
1: Sì. E allora passiamo a 22 scudetti, va, che facciamo prima, Vasco.
0: Vasco!
2: Ho fatto un sogno, ho visto della gente che si occupava degli affari miei.

0: musica, sai,
1: Jan Oller con 54 ultra, lo dico in italiano perché 54 non va bene proprio. So talk to you, va bene?
2: Hai saltato Fiat. Fiat Lux Vox Day. E intanto good morning Kiss Kiss, noi ribadiamo ore 19 Sport Match stasera. E a proposito di sport,
1: sì, c'è una notizia insomma che ci ha gelati un po' tutti, perché
2: colpito tutti,
1: dopo tutto quello che è passato, figurati se uno andava a immaginare che a 59 anni scompariva questo, come questa roba fenice,
2: questo sovrumano. Ed è un saluto che è doveroso fare ad Alex Zanardi che ci ha lasciato come i grandi, ci ha lasciato il primo maggio come Ayrton Senna. A volte vedi quando
1: le coincidenze.
2: Caro, lui è stato veramente un punto di riferimento per tantissimi.
1: Qualcuno ha detto il mondo della Formula 1, dell'automobilista, il lutto. Secondo me no, è il mondo proprio dello sport il lutto, e non soltanto perché...
2: vogliamo esagerare, senza esagerare, fare banali, il mondo, lui è stato proprio a resilienza, non si è mai arreso, ha dato forza ad altri, gliene sono successi uno dopo l'altro, comunque ha sempre mantenuto. E poi lo spirito che aveva, scherzava sui suoi problemi, ha fatto le battute più belle in assoluto.
1: Alessandro
2: grande.
1: Leone Zanardi, detto Alex, sarai per sempre con noi, sempre.
2: Grandissimo Alex. E veramente tanta forza, eh? A volte noi ci lamentiamo di cose stupide e poi vedi. Grande Alex.
1: Bruno Mars.

0: vestito mi è caduto per terra.
1: Sì. Dove? On the floor? Perché Marco era il vestito, non me lo dire. È arrivato il momento del
0: New Kiss. Rocco Ante, ecco, ritorna con un nuovo singolo.
1: Sì, e ringraziamo che ha detto: qual è la trasmissione radiofonica più bella del mondo? Good Morning Kiss Kiss, la più bella del mondo.

0: Questa è Radio Kiss Kiss, tanti messaggi in onore del grande Alex Zanardi, però visto che abbiamo switchato sullo sport, vi diciamo subito, anche perché qui salutiamo il nostro maestro.
1: Non l'avevo visto,
0: che è il regista di Sport Match, che già sta,
1: che senza
0: sta riscaldando
1: lui, infatti è il nostro Hitchcock praticamente, quando lo vediamo tremiamo noi puntualmente. Grande,
0: però,
1: Marco,
0: Sport Match come funziona stasera alle 19 su canale 158?
1: Io sono stufo di ripetertelo. Non ti ricordi i sogni, i numeri, ok, ma ricordati Sport Match alle 19, canale 158.
0: Come
1: TV
0: funziona?
1: Noi presenteremo quattro episodi sportivi: due Max Vitale, due l'altro Max Giannini, che potete anche non votare. E cosa succede poi? Che vedendo i quattro episodi, ma già da adesso è una novità, preparatevi, dovete scegliere qual è l'episodio che merita la vittoria di Sport Match.
0: Esatto, per esempio, il primo episodio che tu sceglierai.

0: sì, 3 secondi sul secondo Lipovic che è scattato, ma...
1: Quindi sono, attenzione, su Instagram si può già votare,
0: Sì, si può già votare, tra poco gli altri 2 episodi.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Kiss, kiss.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Yes, yes.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Kiss, kiss.
13: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Smith, Niall Horan, 11:48 del mattino, e siamo alle seconde scelte degli episodi per quanto riguarda Sport Match, che andrà in onda stasera alle 19, che però già da stamattina potete incominciare a votare.
1: Ah, come?
0: Basta andare sul nostro profilo Instagram, nelle stories ci siamo già noi, presumo.
1: Sport Match.
0: Sì. E c'è un elenco degli episodi che stiamo per darvi. Scegliete quello preferito e domani decreteremo il vincitore.
1: Funziona così, funziona. Certo, cioè voi andate e scegliete due episodi scelti da Max Vitale, non quelli da, di Max Giannini.
0: Senti, e il prossimo che scelgo io, prima ho scelto Pogačar, che ha vinto la quinta tappa di Romandia. Adesso io scelgo invece la vittoria di Sinner, il quinto Masters 1000 consecutivo, quando Zverev è stata una passeggiata. Quasi quasi l'ha presa a pallettate in faccia.
1: Senza il quasi, da povero Zverev. Bello,
0: e quindi ha staccato tra l'altro anche il nostro, il loro Alcaraz in prima classifica.
1: Prevedo che questo primo posto a numero uno lo terrà per un bel po'.
0: Dai,
1: e allora invece io come secondo episodio, e questo deve valere per 10, ho scelto giustamente di omaggiare i campioni d'Italia.
0: Ecco.
1: Campione d'Italia, appunto, non devo dire per forza di nuovo.
0: Detto
1: la
0: da te vale doppio.
1: Beh,
0: questo
1: da Juventino, da Juventino, però bisogna omaggiare l'Inter che ha vinto, e ricordiamo che alla fine vince la più forte. Quindi complimenti all'Inter. Ma basta, ho già detto quattro volte, è venuta l'afta. Guarda, mi sta venendo
0: stasera alle 19 in diretta su canale 158 ci sarà Sport Match, e daremo dei dettagli con l'ausilio anche delle immagini. Insomma, sarà un buntatone.
1: Con Ernia, tutti a Berlino.
2: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Alternia Berlino, tutti a Berlino,
1: tutti a Berlino. Ricordiamoci che abbiamo vinto quel grande mondiale, grande a tutto il blocco.
2: Noi ci pensiamo, noi ci pensiamo a questa canzone con cui vi salutiamo. Vai. Bruce Springsteen, detto The Boss, con Hungry Heart. Ah. Cuore affamato, ma più che cuore affamato, siamo tutto quanto affamato.
1: Sì, anche il cuore, ma stomaco e quant'altro. Bene.
2: Grazie a piccolo Andrea, che ormai ha compiuto anche una veneranda età. Gli facciamo gli auguri. 40 anni compiuti. Proposta contro room.
1: La Lucilla, è arrivata Marta. Allora, mi raccomando, Sport Match, domani ore 9, Max e

0: con Hungry Heart 1980, il nostro meraviglioso History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Iniziato a Yerevan in Armenia il vertice della comunità politica europea. Al centro dell'incontro tra i 27 paesi dell'Unione e le istituzioni ospiti i temi della difesa e della sicurezza. L'Italia, presente con Giorgia Meloni, spinge per un rilancio dell'Alleanza Atlantica nell'ottica di una maggiore collaborazione con gli Stati Uniti, e il segretario della NATO Rutte assicura l'Europa sta garantendo l'attuazione degli accordi con Washington sulle basi militari. Assente in Armenia il cancelliere tedesco Merz, rappresentato dal francese Macron. Al summit si discute anche di Ucraina, pronti a negoziare con Mosca, dice Zelensky, che chiede però all'Europa di non allentare la pressione sul Cremlino, mentre fonti di Kiev riferiscono che gli Stati Uniti proporranno alla Russia un cessate il fuoco in cambio della revoca delle sanzioni, ma senza garanzie per l'Ucraina. Parlando invece di energia, la presidente della Commissione von der Leyen ha segnalato la necessità di ridurre le eccessive dipendenze dell'Europa. E a tal proposito, Meloni, dopo il vertice in Armenia, si recherà in Azerbaigian per discutere con le autorità di Baku proprio di approvvigionamento energetico, gas e petrolio attraverso la rotta caucasica diventata fondamentale vista la perdurante instabilità nel Golfo Persico. E si chiama Project Freedom, l'operazione delle forze americane al via da oggi che punta al ripristino della libera navigazione del traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti forniranno supporto ai mercantili che intendono transitare attraverso il tratto di mare, evitando le zone minate dagli iraniani e i raid dei barchini dei Pasdaran. Teheran avverte ogni interferenza a Hormuz equivarrebbe ad una violazione del cessate il fuoco, ma nonostante l'annuncio dell'operazione definita da Washington un gesto umanitario, la corsa del prezzo del petrolio non si ferma. Il WTI sfiora $103, il Brent a $109 al barile. Borse europee deboli, Milano cede lo 0,4%. Ultima pagina: da 4 giorni non si hanno più notizie del giovane batterista di una band padovana, Davide Lucchelli, 24 anni, era a Budapest con il suo gruppo, che ne ha perso le tracce la sera del 1° maggio. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della capitale ungherese, allertata anche l'Interpol. La band era impegnata in un tour che, dopo una serie di concerti in Veneto, avrebbe dovuto toccare l'Ungheria e la Slovenia. Almeno 5 passeggeri contusi a causa di una frenata d'emergenza questa mattina su un convoglio della metro 1 a Milano alla stazione di Cadorna. ATM precisa che la frenata è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata volontariamente sui binari all'arrivo della metro. Lo sport, calcio, scudetto in archivio con l'Inter che ha festeggiato il suo 21esimo titolo con 3 giornate di anticipo. Si chiude stasera la 35esima di campionato con i 2 posticipi tra lotta per la salvezza e corsa Champions. Alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Tennis a Piazza del Popolo a Roma, il sorteggio dei tabelloni principali degli internazionali d'Italia. La vittoria facile ieri a Madrid con Zverev ha sciolto ogni dubbio. Sinner ci sarà e, vista l'assenza di Alcaraz, sarà ancora il tedesco la testa di serie numero 2. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Giulia, Max e Max, come al solito, mi lasciano, mi cedono il posto in maniera puntuale, precisa. Un Andrea Cimino in regia che mi sa un po' di pasquetta, ma non troppo, eh. Buon pomeriggio a tutti da Marta, staremo insieme come sempre fino alle 14, accompagnati dalla musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. I Coldplay con We Pray, Marco Mengoni con No Stress, ma subito ci godiamo la nuova di Olivia Dean. Questa è So Easy to Fall.

I Coldplay con We Pray dal 2024. Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti da Marta. Tra l'altro oggi giornata mondiale del calcio, non possiamo non salutare gli amici interisti che per la 21esima volta sono diventati campioni d'Italia, quindi complimentoni, tanti festeggiamenti. Oggi iniziamo anche con un momento di tristezza, invece nostalgia più che altro, per gli amici francesi che stanno per dire addio ad uno dei prodotti più amati in assoluto della Francia. Cioè, quando pensiamo ai francesi, no, pensiamo all'abitudine per cui li abbiamo sempre un po' presi anche per i fondelli, diciamoci la verità, quella di andare in boulangerie per acquistare il classico pane lungo, le baguette che generalmente che fanno? Si infilano sotto l'ascella come se fosse un termometro gigante, esatto, e se lo portano a casa. Baguette che dal 2022 è anche diventata patrimonio UNESCO, ma che ad oggi pare stia vivendo un grande momento di crisi, cioè i giovani non la comprano, non la mangiano, preferiscono pane fatto con grani antichi, pane integrali più elaborati e anche più cari, quindi pare che la baguette stia andando ufficialmente in pensione. Adesso Paola Iezzi, stessa direzione.

Dunque, dicevamo addio alla baguette francese, che parlo veramente malissimo francese, però l'accento ce l'ho. Pare che stia andando ormai in pensione e scusate se quando penso alla Francia io mi pongo sempre una domanda, non so voi. Ma perché i francesi, che nel 1600 ebbero la brillante idea di inventare un oggetto così importante per l'igiene intima, il bidet, l'hanno poi abbandonato decidendo di non utilizzarlo mai più? Anche il nome gli hanno dato, che carino, bidet, che poi vuol dire cavallino, vuol dire pony, per il modo in cui viene utilizzato chiaramente il bidet. Ma tornando alla mia domanda, cioè, c'è qualcuno che sa perché lo hanno inventato sto bidet per poi abbandonarlo e non utilizzarlo praticamente mai più? Andrea, cosa ridi? Guarda che è una questione importante.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani, di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it. Lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
16: La spesa intelligente!
17: Conosci la BC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
21: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: sorta di ossessione per il nostro bidet, tant'è vero che quando viaggiamo ne sentiamo particolarmente la mancanza. Ma i francesi nel 600 ebbero un'intuizione magnifica, quella di creare un oggetto assolutamente fondamentale per noi, e poi non l'hanno più utilizzato. Ma perché?
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Allora, che io sappia, se non ricordo male, sì, è stato abbandonato perché considerato poco igienico, anche perché il bidet era obbligatorio nelle case di tolleranza.
0: I bordelli, sì.
1: Quindi c'era sia, diciamo, un aspetto legato alla morale, quindi insomma avere in casa un bidet, certo, era quasi come dire la mia è una casa di tolleranza,
0: esatto,
1: sia perché si riteneva poco igienico. Questo è qualcosa che ho letto tempo fa,
0: esatto,
1: non so se sia vero, ma queste sono le spiegazioni date, che io trovo paradossale come cosa, perché effettivamente a livello igienico credo che sia molto meglio farselo il bidet che non farselo.
0: Grazie mille. Esattamente, ho letto la stessa cosa, cioè questo ha portato il bidet ad essere visto come un oggetto poco rispettabile, associato alla prostituzione, a una moralità discutibile, e chi vorrebbe in casa un oggetto che ricorda un bordello? Ecco perché poi il bidet è stato abbandonato, e noi italiani con molto piacere lo abbiamo adottato e lo amiamo ormai.

Drop Dead, Olivia Rodrigo con una voce splendida, meravigliosa. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, parliamo invece, restando in Italia, degli animali che rappresentano l'Italia. Allora, intanto il lupo appenninico è considerato l'animale proprio simbolo dell'Italia, legato al mito di Roma. Ma ogni comune, diciamo, è rappresentato da un animale. Ad esempio, Siena e Roma dalla lupa, no? La lupa legata alla leggenda di Senio, Ascanio, eccetera, eccetera. Poi c'è la lupa capitolina. A Firenze c'è il mazzocco, il leone seduto che regge lo stemma con il giglio. Perugia e Genova c'è il grifone. Lucca c'è la pantera. Pistoia c'è l'orsa. Ad Arezzo c'è il cavallo. E te l'ho detto, però. Va bene, insomma, però c'è invece da qualche anno c'è un animale che è diventato il simbolo di Ravenna, precisamente di Punta Marina, provincia di Ravenna. C'è un animale che in questo momento è praticamente in ogni angolo di questa città. I'm gonna pick-

persone possono amarsi ma possono essere incompatibili perché magari troppo simili. Lui per noi è ormai un supereroe della musica italiana, però in questo caso ha voluto cantare una canzone che invece parla di comuni mortali. Achille Lauro, il nostro New Kiss.

0: Comuni Mortali, il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo in graduale peggioramento, prime precipitazioni sul nord-ovest e in Sardegna. Nel pomeriggio piogge isolate su Piemonte, Liguria, litorale toscano e Sardegna. Cielo nuvoloso sul resto del nord, buono al sud e sulle Adriatiche. In serata fenomeni sulle medesime zone, più intensi sulla Liguria, asciutto al sud e sul versante Adriatico, massime comprese tra 15 e 24 al nord, tra 19 e 23 al centro, tra 18 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Kiss.
5: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
6: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
5: Allora corro subito.
6: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
4: Yes, yes.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss.
14: La musica più bella

Delizioso Harry Styles per voi su Radio Kiss Kiss. Amici belli, c'è qualcuno che sta per prendersi una rivincita storica e sto parlando di Plutone. Plutone è il pianeta che dal 2006 è stato declassato a pianeta nano, però proprio in questi giorni la NASA ha deciso di dargli un'altra chance e promuoverlo di nuovo. Quindi gli scienziati dicono che è troppo complesso, troppo affascinante per essere considerato un pianeta di serie B e quindi dopo, posso dire, 20 anni di purgatorio, adesso Plutone potrebbe tornare ufficialmente tra i giganti del nostro sistema solare. Quindi se lui ce l'ha fatta, cioè se Plutone ce l'ha fatta a non mollare dopo essere stato snobbato da tutti, c'è speranza per ognuno di noi. Quindi mai, mai smettere di crederci, mai. The Teen Things su Radio Kiss Kiss.

mega hit del 2008, Great DJ The Tintings su Radio Kiss Kiss. Un passaggio veramente al volo per ricordarvi che il mezzo secolo di vita è un traguardo, è un anniversario che si deve festeggiare. Quindi Radio Kiss Kiss quest'anno, come sapete, ne compie 50 di anni e per l'occasione abbiamo messo a disposizione di voi tutti il merch celebrativo del 50° anniversario. Si tratta di capi di abbigliamento e di accessori unici in super limited edition. Andate su kisskiss.it, sezione shop, scegliete il vostro look made of Kiss Kiss.

0: idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: History Kiss in arrivo. 1979, New Jersey, tre ragazzi entrano in studio e quasi per gioco registrano un pezzo di 15 minuti che entrerà nella storia. Diciamo che è un po' il Big Bang dell'hip hop questo pezzo. Nessuno credeva all'epoca che il rap potesse finire in radio e invece la Sugar Hill Gang portò il suono del Bronx dritto in cima alle classifiche mondiali e quel giro di basso rubato agli Chic è diventato un po' il marchio di fabbrica, no? Un invito irresistibile a muoversi. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.

Certo, sentita oggi fa veramente tenerezza, no? Con tutta l'evoluzione del rap che c'è stata negli anni, ma in realtà è cominciato tutto così nel 1980 con la Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Il segreto della felicità è nelle piccole cose, nelle micro joys, nelle piccole gioie come le passeggiate, un buon caffè, una risata, una chiacchiera con un amico. Per 6 italiani su 10 servono cose semplici per vivere bene, secondo un sondaggio. A me serve la musica, proprio come l'aria, e credo sia una piccola gioia che condividiamo. Che vi sta parlando, e anche saluti da Max Pennino in regia. Abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi. Arrivano i Colors.

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, li ho, come dire, anticipati prima delle presentazioni ufficiali che si fanno tra di loro in questo pezzo che intitola Un Dia, e poi Duran Duran, Falling Down e i Colors con Rolling Stones a dare inizio alla seconda parte di Portami a Casa Kiss Kiss di oggi. Ciao a tutti da Rita, buon lunedì sera. I dinosauri hanno deciso di tornare a far tremare la terra e sto parlando dei Rolling Stones, appunto, che hanno appena annunciato il loro nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio, domani 5 maggio arriva proprio l'annuncio ufficiale. Però la cosa incredibile non è solo che questi ragazzini ottantenni continuano a fare rock, ma è come lo stanno facendo, cioè hanno messo in piedi una specie di caccia al tesoro digitale degna dei migliori creator di TikTok, cioè hanno pezzi di copertina seminati sui social come un puzzle da comporre, oppure messaggi in codice, persino un ritorno, una sorta di ritorno alle origini con lo pseudonimo The Cockroaches. Mick Jagger e compagni dunque ci stanno dando una specie di lezione di stile, se vogliamo si può essere leggende del passato, del presente e contemporaneamente i re del marketing del futuro. Va bene, Paola Iezzi in arrivo per voi ora su Kiss Kiss, questa è Stessa Direzione.

Sì, qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Sì, comunque avete ragione, invecchiare alla Mick Jagger è diventato ufficialmente, come dire, un obiettivo di vita. Significa proprio fregarsene dell'anagrafe, continuare a saltare sul palco come un grillo e avere ancora voglia di spaccare il mondo. Poi alla fine quella. Se il segreto della giovinezza è il rock and roll, allora possiamo dirlo, i Rolling Stones hanno letteralmente trovato la fonte termale eterna. Ecco. Arriva Katy Perry su Kiss Kiss.

0: Kiss a te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Kiss a te, che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss Kiss.
3: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: Kiss Kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.
8: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

canzone estiva di Annalisa su Radio Kiss Kiss, e dalla Liguria di Annalisa arriva un'idea che dovremmo secondo me copiare tutti e subito. Allora, Sestri Levante hanno deciso di dichiarare guerra alle zanzare, però senza usare veleni o pesticidi. La vogliono fare con il potere dei profumi naturali. Allora, il comune di Sestri Levante ha lanciato questa campagna, secondo me bellissima. Hanno chiesto a tutti i cittadini di trasformare balconi e davanzali in una barriera naturale fatta di lavanda, basilico e rosmarino. Cioè, hanno detto: per piacere, mettete sui balconi piantine di lavanda, basilico e rosmarino. Quindi, invece di chiudervi in casa col diffusore elettrico, ecco, create questo bel ecosistema che per noi esseri umani è una delizia per l'olfatto, ma che per le zanzare è un vero incubo. Vedi, quando si dice che spesso la soluzione più intelligente è quella più semplice, invece di combattere la natura la si usa con furbizia. Quindi un'iniziativa che fa bene all'ambiente, fa bene alle api e pure al nostro umore. Ho detto api, pungiglione, sting su Kiss Kiss, Brand New Day.

Aggiungere alle piantine di basilico, lavanda e rosmarino anche la cedrina, la pianta cedrina, per tenere lontane le zanzare. Me lo dice Roby con un messaggio al 347-490-0042 e io gli credo. Grazie amico, ottima dritta. Tra poco un new kiss, non perdetelo, subito dopo questa For You.

La celeberrima colonna sonora delle 50 sfumature di grigio, Grigio Pirla, ed è New Kiss, la nuova di Nerissima Serpe. Nerissima Serpe che ha appena pubblicato l'album che si intitola Nerissima e ha detto che una delle canzoni più importanti del disco è sicuramente questa, che è un omaggio al suo idolo Vasco Rossi. Si intitola Ridere di te.

0: Nerissima serpe Fritu, ridere di te qui su Radio Kiss Kiss fra i nostri New Kiss. Ho una notizia che volevo condividere con voi e che sta facendo il giro del mondo proprio in queste ore, che ve lo dico subito, vi farà battere il cuore forte almeno quanto il mio. È la storia di 1500 beagle, meravigliose creature che per la prima volta nella loro vita oggi hanno visto la luce del sole. Ora si trovavano in un centro di allevamento nel Wisconsin e sono stati salvati. Quindi c'è stato questo blitz, questi piccoli angeli con la coda sono stati salvati in realtà da un laboratorio dove erano destinati alla sperimentazione, e pensate che molti di loro non avevano mai toccato l'erba, non avevano mai avuto una carezza, e il blitz è stato fatto appunto da diversi gruppi di attivisti per i diritti degli animali, e i soccorritori raccontano che nonostante tutto quello che hanno passato, dopo appena un'ora fuori dalle gabbie hanno iniziato a cercare proprio il contatto umano, hanno cercato rifugio tra le braccia dei volontari. Ora questi beagle inizieranno un percorso di riabilitazione per poi trovare finalmente, speriamo, il calore di una famiglia vera. Quindi benvenuti nel mondo, piccoli, la vostra nuova vita inizia oggi. Io vado a piangere un pochino nel bagno, vai.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
4: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. 50.
3: Kiss, kiss.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
1: Kiss Kiss.
10: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: much, but I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: La dichiaratamente favolosa Meek su Radio Kiss Kiss. Stasera i riflettori sono tutti sul Met Gala 2026, ma l'aria che si respira a New York è molto tesa. Jeff Bezos, che è il grande finanziatore di quest'anno con una donazione che sfiora i 20 milioni di dollari, e mentre le star sfilano seguendo il tema Fashion is Art, fuori dal museo le strade sono piene zeppe di cartelli che gridano al boicottaggio, perché per molti il gala si è trasformato nel Bezos Ball, quindi un evento dove il prestigio artistico sembra ora in vendita al miglior offerente, e sono veramente tante le star che hanno dato clamorosamente forfait. E quindi in tanti si chiedono: ma è ancora la festa della moda o è diventata la parata dei miliardari che si vogliono mettere in mostra? Lasciamo

E la canzone più estiva del Festival di Sanremo 2026, tanto che resiste ancora, già pubblicata in versione spagnola. Olé, buonasera a tutti, spagnoli e non, quello era un film di Pieraccioni, con una mitica Tosca d'Aquino. Devo dire, la concorrenza per Samurai J per la prossima estate, Fred De Palma, devo dire, molto latinoamericano, già sono fuori alcuni singoli che probabilmente ci terranno compagnia anche per il capodanno dell'estate, per Ferragosto, ma devo dire, resiste. Questa ossessione che fa molto comitiva, vi rilassa, vi diverte dopo un lunedì su

super intenso, perché già ieri pomeriggio in Io Tu e il Weekend, monitorando i vostri rientri dai superponti, voi avevate quella vocina che faceva domani si ritorna al lavoro, ma dovete macinare, fare soldini per ripartire ancora e raccontarci mille viaggi come quelli della sera abituali e feriali dei lavoratori e dei turnisti. E la notte che saluto e ringrazio Imagine Dragons con Bones.

ognuno di noi fa, insomma, dovrebbe pensare di meno e agire di più. Questo è il messaggio degli Imagine Dragons. La storia, dovete sapere che sono trascorsi ben 30 anni, e dico 30, dal successo di Robert Miles. E non sto parlando di Children, ma del sequel con la voce di Maria Nyler, che venne utilizzata per il mercato internazionale, perché inizialmente One and One venne destinata alla cantante polacca Edita Gornia, che poi Robert Miles ne fece una sua versione. Questa la storia.

successo di One and One di Robert Miles e la voce per il mondo di Maria Nyler, mentre la cantante polacca Edita ne fece una versione esclusivamente per il suo paese, seguiva Fable e seguiva Children, il fenomeno inventato da un uomo fantastico, Robert Miles, della famosa Dream House. Che storia, ragazzi, e quante emozioni, non solo con l'History Kiss, avremo 50, avremo un anno una canzone. A proposito di un anno una canzone, ve ne parlo tra qualche minuto. Anno di nascita e via, tanti ricordi, quando la musica incontra ricordi. Comitiva di O2 e Kiss Kiss, lunedì, venerdì 21-24, ci potete trovare qui anche sull'app rivoluzionata, innovativa, dove trovate tutto il mondo Kiss Kiss. Scaricatela se non l'avete ancora fatto. Stefano Piccirillo, Pasquale Viola in regia, e si riparte con Harry.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Stavo facendo caso che quando gli artisti compongono una song che parla di solitudine o comunque di un momento un po' sfigato, vedi Harry Styles e Le mie amiche americane, si fidanzano tutte con i miei amici tranne che me, poi non corrisponde alla realtà. Anche Selena Gomez fece Single Soon, sarò presto single, invece si sposò, quindi porta bene cantare un po' di malinconia in amore. Un anno, una canzone, ragazzi, è arrivato il vostro momento. 347 490 0042, basta scrivere il vostro anno di nascita, raccontate un po' gli highlights della vostra vita, li condividete a vostra scelta, un amore, un lavoro raggiunto, un diploma, un dottorato, una vacanza bellissima, una storia anche piuttosto delicata perché ci riempite di emozioni, insomma qualcosa che fa parte della vostra vita, perché siamo pari, noi raccontiamo i 50 di Radio Kiss Kiss, voi raccontate i vostri 20, 25, 30, 40, 50, 60 anni, dipende dalla vostra carta d'identità, non da mostrare per intero, ma basta l'anno di nascita. Via WhatsApp 347 490 0042, legheremo al vostro racconto la canzone appunto del vostro anno di nascita. Saluto Claudio che scrive: ciao Stefano, camionista, ascoltando la tua voce riesco a sentire meno la stanchezza e questa è la mia missione, di tenervi belli svegli fino a mezzanotte, ma anche e soprattutto di rilassarvi. Domani in libreria sarà ristampato un vecchio book di Luciano Ligabue. Questo è un colpo all'anima.
0: Tu

0: Ragazzi, io sono molto emozionato, anche perché sono collegato con una città che amo tantissimo. Forza Palermo, Claudia!
1: Forza Palermo, hai detto benissimo, Fabio.
0: Fabio è il mio secondo nome, sono Stefano.
1: Stefano, perdonami, mamma mia, è già la prima gaffa.
0: Ma non ti preoccupare, ma magari mi chiamassero tutti Fabio qualche volta. È
1: mamma
0: meraviglioso.
1: Mia.
0: Tuo figlio si chiama Fabio?
1: No.
0: Non sei mamma?
1: No, ancora no.
0: Tanto benvenuta su Radio Kiss Kiss, che è la cosa più bella.
1: Grazie.
0: E anche
1: grazie
0: condividere
1: mille.
0: Con te un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, anche perché c'è una cosa importante. Noi vogliamo sapere da voi qualcosa della vostra vita. Così vi mettiamo la canzone del vostro anno di nascita. Cosa vuoi condividere con noi e soprattutto con chi ci ascolta?
1: Allora, io voglio condividere con voi il ricordo del mio caro nonno. Per me è una cosa molto importante perché mi ha dato tanto nella vita, mi ha insegnato davvero tante belle cose, ho ricordi di lui indelebili. Ricordo ancora quando ero, diciamo, anche in braccio a lui, no? Lo guardavo con ammirazione quando mi raccontava delle sue esperienze durante la Seconda Guerra Mondiale. Storie veramente incredibili, sia dal punto di vista appunto umano, ma anche esperienziale.
0: Forse anche il modo con il quale te lo raccontava
1: sì,
0: ti faceva vivere.
1: Sì, i nonni hanno un modo unico di raccontare le cose.
0: Guarda, chi ha un nonno
1: tutto così grande
0: ha una fortuna pazzesca, cioè chi ha avuto modo di vivere il proprio nonno è una roba incredibile davvero. Che c'è quella complicità pazzesca, puoi anche aprirti di più, cioè rispetto a mamma e papà, o no, sui tuoi stessi segreti?
1: Sì, assolutamente sì.
0: È bellissimo.
1: Ovviamente io purtroppo nonno non l'ho potuto vivere molto a lungo,
0: certo.
1: Però ricordo benissimo che anche nella mia tenera età potevo dirgli veramente tante cose, mi ascoltava con rispetto, mi dava consigli veramente
0: che tuttora
1: porto avanti, ecco.
0: Certo,
1: grazie
0: gli insegnamenti.
1: A lui sono anche la persona che sono. Sì, sei molto grata.
0: Una donna molto grata merita il meglio della vita e di ballare per tutta la vita, cioè io mi auguro che la tua vita possa essere una danza eterna, visto che sei nata nel 1998, ti faccio ballare con gli Stardust e Music Sounds Better With You, che è un pezzo che se vai in giro ritrovi ancora oggi a distanza di 29 anni. L'anno prossimo sono 30, dai, cifra tonda.
1: Sì, mamma mia.
0: No, due anni, un anno e mezzo.
1: Due anni.
0: 28 anni.
1: Già si sentono.
0: Ma sei giovane. Claudia, è stato un vero piacere parlare con te.
1: Anche per me, veramente tanto. Vi seguo sempre con affetto.
0: Grazie.
1: Da tanti anni ormai.
0: Da quanto?
1: Ne approfitto per salutare. Anche una decina d'anni.
0: Dieci anni. 2016-2026, vedi, non è soltanto una roba virale, ma è soltanto esclusivamente una cosa reale. Claudia, un bacio e kiss kiss a te.
1: A te, ciao.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nera nera sempre vera, rima baciata, Tiziano Ferro, Giorgia, sono insieme con Superstar, siete su Radio Kiss Kiss. Che bella la nostra ascoltatrice da Palermo, Forza Palermo, anche in previsione Serie A. Intanto la Roma dilaga contro la Fiorentina 4-0 nel Monday Night, 64 punti la Roma, 65 la Juve al quarto posto, lotta per un posto in Champions League. Lì fuori, ad esempio a Londra, che succede?
1: Ciao Piccirillo, per me è stata un fine settimana molto scoppiettante. Ieri sera ho portato Giusy fuori a cena in un locale dove c'era uno spettacolo incluso, quindi noi eravamo in mezzo, vicinissimo al palco, gli attori ci giravano tutto intorno, quindi c'era una serata a tema, okay, ambientata nella Parigi dei primi anni del Novecento, quindi uh-huh, anche noi eravamo vestiti eleganti a tema. E alla fine della serata finalmente sono riuscito a fare breccia nel suo cuore e Giusy, dopo diversi mesi, finalmente mi ha detto ti amo.
0: Oh, che bellezza.
1: E quindi,
0: che bellezza.
1: Ragazze, mi dispiace, non sono più ufficialmente sul mercato.
0: Ciao Stefano.
1: Saluto a tutti da Stefano da Londra.
0: Grazie che ci segue naturalmente con l'app aggiornata di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, quando ci comunicate cose bellissime dal punto di vista sentimentale organizzato il matrimonio, non dimenticatevi di noi, che tanto abbiamo fatto per la vostra storia d'amore. Qua inviti al ricevimento, noi poi ricambiamo con altri saluti e un cambio merci praticamente per mangiare qualcosa ai matrimoni in arrivo. Farrell Williams.

a questo ritornello che si metabolizza subito, e stiamo parlando del nuovo singolo di Teddy Swims che è intitolato Mr. Know It All. Questa è Radio Kiss Kiss. Che voce, il ragazzo della Georgia, Atlanta per la precisione, la città dove è nato, che abbiamo conosciuto con Guilty un paio di stagioni fa. A proposito di grandi voci, un sito musicale ha messo su, ha cercato di mettere su una delle classifiche, però tipo la domanda da $1,000,000, ovvero qual è il cantante più bravo al mondo della storia della musica. Cioè, come fai effettivamente a stabilire un numero uno? La musica è un po' come il bar dello sport, anche considerata ad alti livelli, cioè il giudizio è soggettivo. È stata interpellata per fare questa classifica anche Linda Perry, che è la cantante di What's Up dei Phonoblondes di un po' di anni fa, che ha stabilito insieme a questi giornalisti alcune delle voci più belle. Ci torneremo nel corso della serata e cercheremo di condividere anche quello che è il vostro pensiero. Florida con Sia, torna Wild Ones.

era la voce per far ballare al servizio di David Guetta per Titanium, oppure anche al servizio di Florida per Wild Ones. C'è l'autoradio nominata all'interno del nuovo disco di Fra Quintale, vi sentite coinvolti? Nuova per lui, si chiama Aranciata.

0: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia,
0: la nuova cucina Arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
0: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
0: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima. E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...
6: Iperceramica!

Fenomeno Bruno Mars, ritrovato qui su Radio Kiss Kiss e Just Might. Allora, amici, la comitiva di O2 e Kiss Kiss hanno stilato una classifica dei migliori cantanti del mondo. Il gusto è soggettivo, anche se realizzata da parte dei giornalisti musicali e musicisti. Ad esempio, Michael Jackson l'hanno posizionato soltanto in nona posizione. Molti all'ascolto possono dire: ah, come Michael Jackson è il numero uno dei numeri uno. Al numero 7 c'è una voce pazzesca, quella di Ella Fitzgerald. Al numero 6 Beyoncé Knowles, Robert Plant è al quinto posto quale solista, al numero 4 Marvin Gaye, il podio è così composto: numero 3 Whitney Houston, e fin qui ok. Al numero 2 The Queen of Soul, Aretha Franklin, e ci può stare. Al numero 1 Freddie Mercury. Diciamo che i primi tre sono abbastanza indiscutibili, però il posizionamento potrebbe far discutere ad esempio di Michael Jackson. Qual è il tuo cantante della storia preferito in assoluto, o la cantante? 347 490 0042. Cantante c'è Malika Yane.

Moltissimi hanno riacceso la passione ascoltandola dal vivo durante l'attuale tour di Blanco. Si chiama anche A 20 anni si muore. Questa è Radio Kiss Kiss. C'è anche

Nel novero dei matrimoni di questo 2026, Dua Lipa. Intanto vi racconto la storia di Alan Parsons, tecnico del suono per i Beatles agli Abbey Road Studios, ma anche ingegnere del suono per i Pink Floyd per album tipo The Dark Side of the Moon, tanto per rendere l'idea. Il ragazzo aveva studiato bene, aveva preso dai più grandi e passò dall'altra parte, cioè dall'essere ingegnere del suono all'essere artista tout court. The Alan Parsons Project 1981, I

45 anni fa, esatti, insieme a Alan Parsons Project, Eye in the Sky, si parlava del Grande Fratello. No, non quello ultimo degli ultimi decenni, proprio il Grande Fratello di George Orwell, della capacità di un essere supremo di controllare non solo le nostre vite, ma anche i nostri pensieri. Non è andato lontanissimo già molti anni fa Alan Parsons, Eye in the Sky, la nostra storia. Intanto vi state pronunciando al 347-490-0042, questo lunedì sera New Two e Kiss Kiss, sulla voce più bella e sulle voci più belle dei cantanti della storia della musica contemporanea rispetto alla classifica che abbiamo letto. Primo posto Freddie Mercury, al secondo Aretha Franklin, terzo Whitney Houston. Così, detta così, non ci sarebbe nulla da dire, qualcuno però un po' più indietro come Michael Jackson. Non leggo ad esempio il nome di Mariah Carey, sta a voi dirci i vostri preferiti. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo, Pasquale Viola, facciamo mezzanotte insieme, c'è Olivia. Bene.

Alphaville, ma anche i Vacuum nel 1997 con questa I Brief. Allora, do uno sguardo a quelle che sono le vostre impressions, le vostre reazioni rispetto alle voci più belle della storia della musica. Comunque, riguardo la classifica delle migliori voci, secondo me, scrive Roby, rispecchia i valori dei cantanti. Sempre secondo me Freddie Mercury è il numero uno. Riguardo Michael Jackson, a non tutti piace, non si discute la voce, sottolinea, e tra quelli che non piace ci sono anche io, e viva la faccia. Ciao Roby. Allora, ciao Stefano, io nella classifica ci metterei anche Elton John, ma certo, Elton John a livello vocale non si discute naturalmente, ma molto di Elton John fa anche l'arrangiamento della canzone, no? Insieme a Bernie Taupin, tutti i suoi arrangiatori, però comunque dovrebbe stare, sono d'accordo, nella classifica. Poi c'è chi preferisce Elisa per l'Italia e Nina Simone per le voci internazionali. Così nessuno si offende. La sua voce, riguardo Elisa, non esce dalle corde vocali ma direttamente dall'anima. I suoi testi sanno sempre di vita vissuta. Il modo in cui tocca ogni strumento musicale lascia intendere che ogni nota non è lì per caso, ogni nota è voluta, sentita. Elisa per sempre. Grazie ragazzi, davvero. Tra poco faremo l'anteprima 50 anni di musica, 5 canzoni.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: L'intro giusta, tu mi piaci tanto per 50, 50 anni di musica, 5 canzoni imperdibili, un bel viaggio da fare sotto questa luna che in questo lunedì sera è ancora bellissima. Ti porterò, ascoltatore, anche quando debuttò in Italia il musical di Riccardo Cocciante, e sto parlando del mitico Notre Dame de Paris, che poi venne replicato per anni e anni e anni, ma ci concentreremo su quell'anno in particolare, quando esplose ad esempio anche il fenomeno di Shakira, la cantante colombiana che proprio lo scorso fine settimana, spiaggia di Rio de Janeiro, Copacabana, ha fatto qualcosa come 2 milioni di spettatori, e avete sentito bene. Poi vi porterò nell'anno di un film incredibile con uno dei primi Richard Gere, bellissimo da ammirare, da idolatrare, con Ufficiale e Gentiluomo, una colonna sonora davvero pazzesca. Ma non soltanto, ci inoltreremo anche in quella storia del girl power, dove gruppi femminili scrissero pagine importanti del pop, ma degli usi dei costumi, tanto da essere cantate da allora bambine, ora ragazze, ora probabilmente mamme, ma questo valeva anche per i maschietti, vedi? La passione ad esempio per la Ginger Spice. E a proposito di musica pop di quegli anni, c'è Robbie Williams.

Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

Alex Warren, quello di Fever Dream, la sua nuova hit globale, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. A proposito, per chiudere la parentesi voci più belle del mondo della musica, capitolo che possiamo rinnovare poi naturalmente anche nelle prossime serate, chi aggiunge Bruce Springsteen con la sua voce rock in particolare, perché in questa classifica, se vedi Aretha Franklin, se vedi Whitney Houston, pensi a voci soul, R&B, se vedi lo stesso Michael Jackson in top 10, a parte Freddie Mercury, che è un capitolo davvero separato rispetto a tutti gli altri, non a caso è in prima posizione, però mancano alcune voci rock, come qualcuno ci ha fatto presente al 347-490-0042. Non siate assolutamente tristi, dopo il super ponte del primo maggio, vi dico subito in anteprima, no, ho guardato solo il calendario, il 2 giugno, prossima festività, capita di martedì, quindi uno volendo fa sabato, domenica, ponte con il primo aggiunto, due martedì, si ritorna mercoledì, e anche un pelino più lungo rispetto a, sto cercando di consolare quelli del lunedì sera, un bieco tentativo di consolazione in questo caso. Ma ci pensa alla musica più bella, torniamo nel 2015, Sei tu la mia città.

0: sei tu la mia città.
1: 50, la musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: Le ultime parole di Giuliano Sangiorgi di Negramaro quando canta Sei tu la mia città. Dovete sapere, nella radio di tanti anni fa, quando si iniziava ad ampliare il segnale in FM, c'era la curiosità da parte del conduttore: da dove ci chiami, da dove ci ascolti, da quale città stai ascoltando la radio. Ed è un ricordo ormai lontanissimo. 23-26, che cos'è 50? 50 anni di Radio Kiss Kiss, 5 canzoni che vi fanno viaggiare con la memoria, ricordi da quelli più recenti degli anni 10 e 20 fino ai 70, agli 80, ai 90, il tutto arricchito per quanto riguarda l'audio che percepiranno le vostre bellissime orecchie, i vostri padiglioni auricolari, ovvero l'effetto roulette, perché la vita è un gioco, a quest'ora bisogna prenderla così. Poi lanceremo la pallina, ci sarà l'anno e la canzone appropriata proprio a quell'anno che viene descritto, ad esempio in questo momento, in particolare con un film intitolato Ufficiale e Gentiluomo, interpretato da Richard Gere e da Deborah Winger, qualcuno lo ricorderà, ma i due in realtà sul set non si sopportavano per niente. Avete presente quella coppia che si innamora, tanti baci, abbracci? In realtà sul set non si sopportavano molto. Curiosità: Ufficiale Gentiluomo doveva essere interpretato da John Travolta, poi chiamarono Richard Gere, colonna sonora di Joe Cocker e Jennifer Warnes.
1: 1982.

0: ci si guardava di più negli occhi, si stava meno a testa bassa, c'era curiosità, non avevamo i device tra le mani e ci si incontrava e si parlava moltissimo. Nel 1982 partita a 50, la parte più bella, più emozionante di O2 e Kiss Kiss nell'ultima ora, insieme fino alla mezzanotte, partiti dal 1982, Joe Cocker, oltre a firmare la colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo, ricordate il sergente Foley con Richard Gere, più forte figliolo, più forte figliolo, più forte figliolo, non soltanto questa frase è entrata poi nel glossario comune di quegli anni. Joe Cocker, autentico portafortuna per le colonne sonore, perché Ufficiale Gentiluomo collezionò diversi titoli Golden Globe, Oscar, ma poi più avanti, 4 anni dopo, Joe Cocker realizzò la colonna sonora 9 settimane e mezzo con You Can Leave Your Head On. Chiamavi Joe Cocker, il film andava alla stragrandissima. Torniamo invece negli anni 2000, dove c'erano i Colossal con il primo capitolo di vari film, ad esempio Il Signore degli Anelli, ricordo a memoria, ma anche tantissime altre pellicole che poi hanno avuto il sequel, diventate vere e proprie saghe, e sto parlando di Spider-Man. Nello stesso anno c'era anche Natalie Imbruglia con Wrong Impression. Che anno era?
1: 2002.

Sarà capitato anche a te una volta nella vita, prima impressione, no, non mi piace, lei non mi piace, dopo 5 giorni, amore, questo è il senso di Wrong Impression, firmata Natalie Imbruglia, primi 2 momenti molto emozionanti per 50 che torna tra qualche minuto, il tempo di trovare anche una delle nostre novità di questi giorni. Dopo il grande successo iniziale di Back to Friends, torna Sombre, la nuova e potenza.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Certe notti la radio che parla, canta, mette un pezzo di Neil Young. Sto citando Ligabue perché sto negli anni 90 a raccontarvi una storia bellissima fatta di divertimento di ragazze, e ognuna di queste ragazze rappresentava non solo le teenager anni 90 nella seconda metà, ma anche modi diversi di approcciare verso il prossimo. C'era ad esempio la Ginger Spice, la rossa, una delle più amate insieme a Victoria, che sarebbe diventata Victoria Beckham. Ma proprio quell'anno che stiamo per incontrare, Jerry Halliwell decise di passare subito o quasi ad una carriera solistica dopo due anni di Spice Girls. Non sempre tutte andavano d'accordo con tutte, quindi di conseguenza, come capita nelle migliori boy band e girl band, qualcuno dice arrivederci a un certo punto della vita. Era un vero e proprio fenomeno, fatto anche di giocattoli. Qualcuno conserva ancora il poster a casa delle Spice Girls, o ancora le fanzine, i giornali, i periodici cartacei, che erano pieni di foto, di poster allegati appunto, e di articoli legati alle Spice Girls. Una di loro conquistò addirittura Dave Beckham, una storia estremamente conosciuta. Pallina, roulette, tutto pronto, e scopriamo l'anno di Viva Forever.
0: 1997.

0: vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente sexy.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?